0: Es ist ein Sommerprogramm auf Radio Stadtfilter und ihr hört diese Woche jeden Morgen zwischen 8 und 9 ein Hörstück von Partnerradios von uns. Das Ganze läuft unter dem Motto «Das Leben der anderen» und damit möchten wir auf Radio Stadtfilter unsere Fühler ausstrecken und euch zeigen, was unsere Schweizer Partnerradios so senden. Also, Ohren auf für das Leben der anderen, diese Woche mit unterschiedlichen Hörstücken.
1: Radio Viscere, la radio che elimina la radio.
2: Stavo tornando a casa dal lavoro, da Bellinzona, arrivando poi in Pensilina, facendo un po' di camminata e non avendo gli occhiali e avendo un po' di miopia, vedo una persona che non è che mi è tanto familiare ma un po' famosa, vedo e dico: cacchio, ma è Achille Lauro che aveva vinto la canzone di qualche anno fa a Sanremo. E corro, neanche dopo 50 metri guardo e dico: ops, scusami Kevin Pomponi, pensavo che era Achille Lauro. Buona giornata.
3: Radio Viscere presenta
4: L'amour. La cosa più molesta è baciarla senza il suo consenso.

0: Take the first step. Yeah.
1: E a parte questo?
2: Le good vibes.
1: Diciamo la verità, il Ticino è un mortorio sessuale.
3: In questo periodo mi sto costruendo una crisi emotiva. Da solo, pezzo per pezzo. Funziona più o meno così. Penso a delle cose che mi rattristano, ci penso intensamente e voilà, il gioco è fatto. Ecco che mi ritrovo ad ascoltare cantautori italiani per ore e ore. E sono sempre tristi, sono sempre stati appena lasciati, o sono innamorati di qualcuno o di qualcosa impossibile da ottenere. Mi adeguo. Continuo a pensare ad una ragazza che ho baciato una volta e poi mai più. Ero entusiasta dopo il momento del bacio, le ho chiesto se voleva venire a casa, ma niente. La cosa avrebbe già dovuto farmi riflettere. Il giorno dopo le scrivo una mail dove mi espongo subito, le dico subito che ho voglia di stare con lei perché lei è bella, lei è intelligente, mi fa ridere, ci converso benissimo. La rivedo dopo un po' di giorni e subito mi offro di accompagnarla ad una serata convegno di un tipo a me sconosciuto ma che secondo me lei conosce benissimo. Lei declina, non saprei, devo studiare, mi dispiace. Lascio perdere, capisco che butta male. Ormai però mi è salita una cotta che mi monta come un vulcano in eruzione. Ad una festa mi offro di accompagnarla a casa. Ho deciso di dirle che mi piace, ho deciso di ridirle che mi piace. Le faccio un discorso confusissimo, sono ubriaco. Tanto che qualche giorno dopo lei mi dice che mi capisce solo quando le scrivo, ma quando le parlo non capisce nulla. Mi pare le abbia detto una cosa molto patetica del tipo: ah, ma cosa ne pensi di diventare la mia ragazza? Che coglione. Arriva alle vacanze di Natale, faccio un casino esagerato con una mia amica. 3 giorni e la metto in crisi con il suo tipo e sono in crisi anch'io. Roba che dovrebbe mandarmi a fanculo per i secoli dei secoli. Intanto un'altra ragazza che da tempo dovevo vedere si incazza perché non le sto più rispondendo. Tanto penso a lei, le scrivo una mail, mi risponde come se avessimo 150 anni. Ah sì, Natale in famiglia, nipotini, il pranzo di Natale. Le scrivo un'altra mail, non mi risponde più. Torno dalle vacanze, la incontro in biblioteca. Come se io non esistessi, non mi guarda, non mi saluta. Incasso e inizio a fare finta di nulla. Non può durare però, io fingo. A lei invece non gliene importa nulla davvero. Il mio rapporto con lei alla fine è solo un rapporto con me stesso, tra me e me. Nessun tipo di risposta da parte sua, più chiaro di così. A cosa mi aggrappo per continuare? Solo da perdere, niente da guadagnare. Direi piuttosto sconfortante.
4: Questo era Cristiano Zanoni ed era una sua testimonianza del 2009.
3: Questo è un estratto che ho recuperato da un vecchio diario che tenevo quando facevo l'università a Firenze, dunque più scheletto, ed è la misera storia di un 2 di picche. Esatto. Perché abbiamo aperto con questa mia disperazione così? Perché oggi a Radio Viscere
4: il tema è le relazioni.
3: Le relazioni.
4: Tra mille problemi tecnici, tra un ritardo clamoroso di cui ci scusiamo, che è stato annunciato anche dalle ferrovie. Eccoci qui, abbiamo 2 cuffie che funzionano su 4, però ce la possiamo fare. In fondo dobbiamo solo parlare, no? La questione oggi è una puntata un po' più intima, come suggerisce Duke Ellington in sottofondo. E appunto si può partire da Cristiano per aprire il tema. Abbiamo raccolto un po' di testimonianze sul campo che ascolterete più in là. E è interessante di Cristiano questa quasi irriducibile voglia di amare, viene quasi da dire.
3: Perché abbiamo deciso di fare trattare questo argomento e dunque io ho detto: ma cavolo, tra tutti quei libretti che tengo lì io mi ricordo che mi struggevo parecchio, no? E dunque sono andato a prenderlo e questo testo mi ha divertito perché è come se io realizzassi sempre quello che sta succedendo, cioè che questa tipa alla fine di me non ne vuole sapere, ma mi attacco sempre a qualcosa per poter pensare che alla fine magari in qualche maniera si farà, no?
5: Penso che sia una cosa che facciamo tutti in un modo o nell'altro,
3: Che aspetta, perché tu sei Jacqueline e va detto questo, perché se no parla da fuori così.
4: Se no chi è questa voce sconosciuta?
3: Radio Viscere c'ha un nuovo
4: membro.
3: Che senza poi in caso membro. Di Jacqueline membro è proprio il termine, c'è anche una forma cilindrica che suggerisce esatto, che è Jacqueline, dunque grande scusa, il volevo solo introdurti.
0: No, cos'è che volevo dire adesso?
4: Che
0: era interessante quello che hai detto, che mi ha colpito la parte in cui dicevi sembrava più una relazione con me stesso che con la persona in sé, perché spesso e volentieri quando magari dopo tempo, magari dopo tante volte che ti è successo di perderti per una persona che evidentemente non gliene fregava un cazzo, per dirla così alla buona, diventa proprio uno scambio con te, no? Con quello che fai tu, con le fantasie che ti fai, e tu pensi che ci sia un botta e risposta con l'altra persona, invece è soltanto una cosa in te stesso, sei esatto. Tu che giochi col tuo ego, con
5: e
0: le
5: non
0: tue...
5: pensi che ci siano invece appunto per

0: come dire, limitanti nel senso buono, che magari un'amicizia, dove tu sì, un'amicizia è una relazione importante, ma è diverso perché la concentrazione che hai su un amico è diverso, ci sono pretese diverse, ci sono cose diverse. E
1: comunque era interessante questa cosa che dicevi, che a volte il rapporto con l'altro è più un rapporto con se stessi quando l'altro non c'è.
0: Esatto.
1: Io ho scritto proprio un pezzo tempo fa, si chiamava L'uomo che dormiva con gli spettri, in cui, perché io a volte mi fantasticavo, preferisco andare con quella o con quell'altra, sì, così poi alla fine non combinavo niente con nessuna.
0: Sì, addirittura hai più opzioni,
1: esatto,
0: di fantasia.
1: Esatto, quella lì è un po' meglio, sì, quella lì, esatto, no, è più simpatica, di fatto non riuscivo neanche a parlarli. Certo.
0: Ok, ok.
2: Beh, questa è una delle cose base dell'innamoramento, nel senso, non so se avete mai letto il De L'Amour di Stendhal, lui parla di fenomeno di cristallizzazione, per cui tu quando è che davvero ti innamori di una persona? Non quando passi il tempo con lei, ma appena la saluti, perché appena la saluti,
1: bello,
2: inizi a attribuirgli delle qualità che a te interessano, inizi a pensare a come mi piace, come corrisponde a quello che io cerco. Ma l'innamoramento scatta quando la tipa ti congedi da lei e inizi questa tua costruzione interna a te stesso,
0: sì,
2: no? È un gran casino, è un gran casino. Perché poi forse non si fa così, perché noi parliamo di relazioni, abbiamo questa idea idealizzata, però a quanto pare non sembra funzionare benissimo. No,
1: no, a nessuno di noi in qualche modo, a qualcuno fin troppo bene forse, però a tre di noi un po' peggio.
3: Ci sono casistiche molto variate qui oggi, no?
2: Beh, allora iniziamo dalla tua, Cristian.
1: Dai,
2: vai.
1: Ti sei inculato.
3: Esatto, ormai sono...
1: Io sono un
0: autogol, diciamo,
1: ormai. Come si dice in francese? Sulla graticola.
3: No, cioè, per esempio, nella mia casistica, cioè, diciamo, la mia esperienza è che ho avuto una relazione lunga, diciamo così, di più di 2 anni, quando avevo 20 anni.
2: E poi ne hai ora?
3: E adesso ne ho 32. Quindi okay, praticamente
2: già il fatto che si parla di una relazione di 10 anni fa,
3: esatto,
2: è abbastanza,
3: infatti,
2: indicativo.
3: E dopo
2: di come siamo messi qua.
3: infatti i tempi dopo sono stati abbastanza magri, no? E quindi proprio perché appunto io penso che comunque non capivo, cioè ritorno a quello che ho detto prima, no? Però non capivo, magari non riuscivo a ad agire semplicemente, no? Perché anch'io mi facevo tutti questi castelli di carta, eccetera, in aria, scusate, e pensavo a quel gesto, a quella, per esempio, voglio raccontare, ecco, questa cosa magari cioè una volta eravamo cioè, immaginate di essere in una discoteca dove non c'è nessuno, ci siete solo voi e la ragazza che vi piace,
0: un film dell'orrore,
3: state,
0: una specie,
3: esatto,
0: di...
3: state ballando, cosa che non faccio mai, e c'è questa danza in cui, per esempio, c'è una moneta per terra, ce la scambiamo, c'è questa danza rituale un po' così, quindi ho detto cavoli, interessante veramente la ragazza che mi piace, così, però io, non avendo fatto dopo la mossa, alla fine non è successo nulla, ed è qui che io mi chiedo fino a che punto dipende da me anche, e davvero devo seguire, cioè c'è veramente una codificazione da seguire, una cioè, forse cosa ne pensate?
1: Forse che manca, cioè mi chiedo,
2: dipende,
1: una volta c'era un rituale preciso, per esempio una volta ho parlato con mia nonna e fa, noi uscivamo il sabato, le donne stanno tutte in una parte della sala, gli uomini dall'altra, se un uovo voleva andare a sedurre
0: un uovo voleva sedurre
1: uovi, comunque doveva andare dall'altra parte e fare una mossa, allora sì, era un chiaro segnale sociale. E a volte mi sento anch'io che il rituale sociale è così svuotato che a volte non sai neanche bene come approcciare, cioè dici, questo sembrerà troppo, sembrerà inopportuno, cioè
3: io mi chiedo, dovevo agire oppure no, cioè, oppure veramente non c'era l'interesse dall'altra parte,
2: ecco, Clint, tu cosa ne pensi? Perché dovevi agire o no? Io sono un po' dell'idea che se devi agire lo capisci che devi agire, nel senso un po' lo senti perché ricevi qualche, se no invece è meglio,
3: ma lì era proprio fatto questo esempio proprio perché era una situazione quasi, cioè, quasi animalesca, no? Di rituale.
0: No? Sì, no, ho capito cosa intendi.
3: La danza è quello alla fine, no?
1: Sì, comunque più di connessione, più basilare, insomma.
0: Sì, sembrava una situazione in cui doveva succedere qualcosa, in un certo senso, esatto. Sembrava la situazione giusta.
2: Ma dunque non ho capito, cioè cos'è il tuo, qual è l'amaro in bocca che ti rimane da questa situazione?

0: E io mi chiedo, dovevo agire? Sarebbe andata bene se avessi agito? È così che succedono le cose? Oppure veramente sono tutte mie fantasie ed era solo un gioco amichevole?
1: Allora, sì. Non lo so, guarda. So che
2: no, ma no, no, ma
3: se non avviene da sé non è non avviene, però non è così vero.
1: So che queste cose avvengono di solito, o meglio, sarebbe bene avvenga nella reciprocità. Per cui se tu stai lì a chiederti troppo cosa dovevo fare, probabilmente se doveva accadere sarebbe accaduto anche per un segnale, a meno che lei è un'altra come te. Se lei è un cristiano,
2: a volte
1: che anche lei è una che non fa mai il primo passo, che aspetta, che indulge. Però è una rottura di coglioni così, un pochino.
2: Ma secondo me in alcuni casi, quando poi è vero che anche col tempo, poi dipende, se magari sei una persona che non cosa sta succedendo? Che non è propensa a buttarsi in certe situazioni, perché magari sei anche introverso, non sei una persona che va là, fa, ci prova, eccetera. Però dopo un po', secondo me, si inizia a comprendere le situazioni e capisci che quando sei nella situazione in cui magari tu non sei sicuro se devi fare qualcosa o no, e magari pensi no, è meglio che no, ma che figura di merda che faccio, alla fine, a meno che non è una persona con cui tu hai già un rapporto che non vuoi creare, è meglio fare e basta. Secondo me, cioè, io sono una persona che a costo di fare figure di merda, ho fatto anche tante figure di merda, però ero anche più piccola. Cioè, sono cose che magari adesso non farei più.
1: Ma quella meno di merda che hai fatto.
2: Cioè, in realtà, dal mio punto di vista, non sono nemmeno figure di merda. Sono anche cose carine in un certo senso, però erano un po' too much per la situazione in sé.
1: Non sei riuscita a valutare in maniera appropriata la situazione che ti si presentava davanti?
2: Sì, perché pensavo che quel gesto lì avrebbe smosso delle cose che in realtà non per una situazione a priori non, cioè magari persone fidanzate, diciamo.
3: Ah, okay.
2: Anche se mi metto a cantare a cantare in mezzo alla strada, magari quella persona si sente ammirata perché alla fine fa piacere a tutti noi ricevere attenzioni, però non è quella la cosa che
3: cercavo,
2: che ti farà...
1: Cioè, tu hai fatto una serenata in strada una persona sposata,
2: no. Non sposata, però che era impegnata.
1: Okay.
2: E
1: che pezzo gli hai cantato?
2: Gli ho cantato I Want You dei Beatles.
1: Ah, bella, bella.
2: Le ho cantato. Bella,
1: allora, intensa. A proposito di canzoni, adesso, siccome un pochettino si è parlato, mi è sembrato, sì. Mettiamo una canzone. Scelta da Sofia, che sta al di là del vetro.
3: In regia a scrutarci e deriderci.
1: Ma che poi ci raggiungerà.
3: Il pezzo è My Commanding Wife, di un gruppo che non ricordo, forse cristiano al momento ce l'ha.
1: Non so, si chiama Boris il gruppo, ma forse solo uno allora.
3: Può essere, sì.
1: O comunque... uno o un gruppo, Boris.
3: Parla di Commanding Wives.

0: Questa era My Commanding Wife di Boris Garner, un esempio di relazione disfunzionale. E ora vi mettiamo un ciclo di interviste raccolte sabato scorso a Lugano nell'ambito della manifestazione dei Warriors, in cui abbiamo chiesto alla gente come sono le vostre relazioni e cosa ne pensano. Godetevelo, poi torniamo in studio.
1: Sorprenderti, come posso farti piacere, come posso farti capire che ho capito cosa ti piace o come mi immagino cosa ti potrebbe piacere, come posso farti capire cosa potrei essere io o come, cioè è tutto un gioco e che in realtà è molto bello, ma che quello che sta succedendo anche adesso con i cambiamenti un po' sulla discussione delle relazioni forse è che si va anche più dritti al punto.
2: L'uomo più sexy del Ticino.
3: La ragazza me l'ha detto.
4: La ragazza con cui il tuo ragazzo... Ah, sensi di colpa, eh? E tu cosa hai fatto?
3: E io l'ho detto al ragazzo, lui ha negato. Okay. Perché non gli ho detto che è stata lei a dirmelo. Mm-hmm. Solo che l'ho scoperto e quando poi ho mandato gli screen, li ha ammesso e ora stanno assieme.
4: Cos'è che fa andare avanti una relazione?
5: La fiducia e il rispetto reciproco.
4: Ok, e a parte questo?
5: Le good vibes.
4: Le good vibes, essere presi bene, essere in chill. La ragazza invece di quest'uomo?
6: Vabbè, oltre a quello che dice lui, vabbè, attrarsi ancora, dico...
4: Attrarsi a livello mentale, ovvero continuare a trovare, cioè, cose per cui piacersi. Non
6: sì, sì.
7: È semplice, praticamente avevamo una storia molto bella, io ho fatto un paio di cazzate, soltanto dei baci e basta. Uno, due, non è che raga, devo dire che è stato a casa della sua migliore amica con una sua amica quando lei se n'è andata. Però mi ha perdonato su questo. Dopo quello, alla fine, dopo c'è stato sto funerale così, si è avuto un colpo di fulmine e alla fine ha voluto prendere questa decisione, che va bene perché anch'io ero pronto anche alla rottura.
4: Diciamo la verità, il Ticino è un mortorio sessuale, cioè più stai qua, più stai a Lugano, più ti viene voglia di piantare il basilico nelle parti basse e non usarlo mai più per altri scopi. No, davvero, cioè ogni giorno ti scendono gli ormoni, qualsiasi cosa, ti ritrovi a camminare così. Ti vorresti buttare nel fiume, ma sì che è così. Dai. Una relazione tra due persone può durare tutta la vita.
8: Allora, può durare tutta la vita, però anni fa.
4: Adesso. Nel senso che una volta si stava meglio.
8: Una volta si stava
4: quando
8: meglio.
4: C'era lui si stava meglio.
8: Lui?
4: No, mi dissocio.
9: Dimmi. Quel ragazzo lì mi sa che è appena uscito da una relazione molto profonda. Sta dormendo con i piedi nel lago.
2: Niente sesso.
10: Posso dire una cosa su serio?
11: Meglio non c'è registrato.
10: Secondo me i membri della LGBTQ+, giusto?
11: Hanno senso che...
10: No, posso parlare?
11: Secondo me ha senso che protestino perché magari si sentono... Comunque per tanto tempo queste persone sono state denigrate e sono state picchiate. Stai zitto! Però secondo me è giusto che facciano ok, siamo froci.
4: No, ma per piacere, mi dico.
11: Siamo gay.
4: Qua stiamo sfiorando il terzo mondo dell'intelletto.
11: No, seria.
4: Ragazzi, comunque complimenti per l'apertura mentale.
12: No, ci mancherebbe. È bello quello che fate, però.
4: Grazie.
7: È bello condividere.
13: Ed eccoci raga di nuovo qua, queste sono interviste che hai raccolto Jacqueline tu, vero?
14: Esattamente.
0: Una collezione di disagi che ti avrà fatto sicuramente piacere.
14: Una collezione di alte perle di filosofia.
13: Eri sobria quando hai raccolto queste interviste?
14: Assolutamente no, per infatti fortuna. Si sente anche un po' dalla voce, cioè stavo praticamente urlando, non mi scuso.
13: Cristian
14: se...
13: oggi ha fatto un'operazione di taglio e ha rimosso anche certe cose. Però...
0: ancora più scabrose.
14: Sì, le cose peggiori.
13: Cosa ti è sembrato? L'avevi già fatta sta cosa di andare ubriaca tra gli ubriachi a chiedere le cose?
14: Sì, ed è stato
13: col
14: con voi. Mi sono presa il microfono di prepotenza e ho iniziato a molestare le persone davanti a un bar ed è stato molto divertente, anche se poi sono un po' uscita dai binari di quello che era il tema effettivo, che era il disagio. Cioè il disagio c'era, ma le domande non erano molto mirate.
13: Il disagio si percepiva, ma le domande non trattavano il disagio.
14: Sì. Esatto.
0: La situazione è migliore.
13: Ecco. Beh, ora chi manca? Perché la Sofì la tenia per dopo.
0: Sì, Sofia ci ha raggiunto in studio, ma tace rigorosamente, non vuole esporsi. E quindi mi inguaio io. Dai, sì, mi tocca a me parlare. C'è il turno, è come stare a Poi Cristiano non pensare di scapparla perché hai fatto quell'intro.
13: È una sorta di gogna pubblica questa.
0: È questo,
13: questa
0: puntata, umiliarci perché... in pubblico per il divertimento altrui. Comunque dai, allora, che cosa volete sapere di triste e degradante?
13: No, no, ma che di triste, no? Abbiamo sempre triste poche
0: no cose. Perché io mi trovo un po', come dicevamo,
13: cosa ne pensi tu delle relazioni, come ti ci trovi, a che punto sei arrivato, se c'hai voglia,
0: come ti
13: ricordo.
0: Ci trovi appunto non avendone, cioè ci vorrebbero
13: delle relazioni,
0: ci vorrebbero relazioni per trovarti, sì. Quindi nel senso, però in realtà la mia vita sentimentale ha una svolta, perché io ho passato veramente, cioè con qualche occasionale avventura, 10 anni quasi celibato, abbastanza frustrante, anche abbastanza mi sono innamorato di 4 ragazze nella mia vita e non si è mai concretizzata, a volte per colpa palesemente mia, a volte perché non credevo che fossero davvero interessate, a volte per scazzi del destino, però non si è mai concretizzato. Di recente ho iniziato una relazione che sembra andare abbastanza bene e mi spiace se ascolterà questo pezzo. E lei mi ha proposto di fare una
13: come
0: relazione.
13: Come andare subito male.
0: E lei, esatto, cioè, ma è così, ma è così ormai. E dopo poco mi ha proposto di fare una relazione aperta.
14: Ecco,
0: che sul momento ho detto ok, però alla fine te
13: ti
0: vediamo, sì, ci può anche stare. Nel senso, per me era proprio un no go di principio, perché è un po' il concetto che mi piace stare con una persona a conoscere, ma alla fine sono anche un fobico delle relazioni, quindi magari ci si può trovare di mezzo.
13: Ok, relazione aperta, grandissima discussione, no? Grazie. Cioè in un mondo dove tutto cambia, senza città Bauman, tutte quelle robe là, però società l'unica liquida, roba che è rimasta uguale è come noi si intende un pochettino la vita di coppia eccetera, strettamente legata a un rapporto monogamico, no?
0: Sì.
13: Prima parlavamo con una nostra amica, si parlava di poliamore, peccato che noi non ce ne intendiamo tanto.
0: No, io vi saprò dire tra un po' forse come va questa faccenda.
13: Appena lei va con un altro.
0: Vabbè, però... o appena io dirò vabbè,
13: vai questo... con un altro.
14: Però esatto, relazione
0: che sembra che le vada bene, quindi
14: relazione
0: so.
14: Aperta però non è sinonimo di poliamore, non è la stessa cosa.
13: Brava,
0: ecco,
13: te
0: schiediamo alla millennial,
14: alla millennial.
0: Che poi non è vero, ormai è Gen Z, no? Però
14: non
0: chiediamo
14: idea.
0: All'esponente Gen
14: no,
0: Z.
14: Comunque, cioè, la relazione aperta si intende comunque tra due persone in generale, ovvero due persone che stanno.
13: Ah, no, ho capito.
14: Nel senso che
13: arrivare, sì.
14: Relazione aperta vuol dire che io e te stiamo insieme, però abbiamo rapporti con altre persone. Però la coppia è quella, sono due persone. E invece poliamore è proprio una fluidità, cioè avere proprio più relazioni sentimentali con più persone. E quindi. Cioè questa è la differenza sostanzialmente.
0: Ok, cioè. Sì, cioè in ogni relazione è tendenzialmente equivalente su un piano.
13: Mi sembra terribilmente complicata sia una che l'altra.
14: Penso che lo sia,
0: sì, secondo me, cioè, deve essere foriera di voglia, rabbia, omicide, fraintendimenti, non so voi cosa ne pensate. Sofia, tu riusciresti a stare in una relazione di poliamore?
15: No.
14: No, categorico.
0: Ecco il parere di Sofia. Passiamo a altro.
15: No.
16: Ma io avevo sentito una teoria, non so se è vera, ma
13: teoria, vai.
16: Che proprio all'inizio, no, della storia proprio dell'essere umano, no, proprio l'istituzione della coppia faceva sì che si risolvessero un sacco di problemi di competizione proprio intraspecifica tra gli individui, no? E quindi, sai, non dovevi competere, quindi potevi mettere insieme le risorse, aiutarsi, vivevano tutti in piccoli gruppi, quindi
13: Cristian sta facendo un'altra trasmissione dove si occupa
0: no,
13: della
0: però
13: storia antichissima.
0: Però è interessante perché c'è,
13: perché
0: è interessante
13: di relazione
0: dal c'è 10.000 avanti Cristo. Però è interessante in realtà.
16: Avete più società.
0: C'è chi dice invece che proprio l'istituzione del patriarcato è stata proprio questa creazione di una struttura monogamica per nel passaggio dai cacciatori-raccoglitori all'agricoltura, che richiedeva uno sforzo costante e richiedeva, si poteva ereditare la terra, quindi bisognava essere accorti.
13: Secondo me fino a quando parleremo dell'agricoltura
0: perderemo clienti, perderemo
13: mai.
0: Ascoltatori.
13: No, ma non ce la faremo mai proprio noi nella nostra vita. Perché...
0: ma siamo fatti così, Cristiano. Siamo persone ricche di intelletto, bellissime. Quello sì. No, però. quindi ok, torniamo a... Però la questione è che c'è chi dice che lo stadio primigeno dell'uomo fosse questa specie di orgia continua in cui c'era, i bambini venivano cresciuti collettivamente all'interno di un villaggio, non c'era tanto il concetto di paternità, c'era uno scambio, è una teoria antropologica, e c'è chi dice ah sì, in effetti adesso stiamo perdendo le strutture sociali, riemerge quello. C'è chi dice che è una boiata paura.
13: No, assolutamente sì, ci sono posti nel mondo dove funziona ancora così,
0: tra
13: quando
0: l'altro
13: sono stati in Amazzonia, tra questi gruppi di indios, loro c'erano dei gruppi che scindevano la riproduzione sessuale
0: esatto,
13: dall'atto fisico di fare l'amore, per cui loro dicevano che chi era il botu, che era un delfino rosa che la notte si antropomorfizzava e andava a fare visita nelle tende, ma ci credono ancora oggi,
0: incredibile,
13: pieno di bambini eccetera, e di chi è il padre è stato il delfino,
0: sì. E risolve un botto di problemi, non crea gelosie,
13: sì, per gli uomini per le tipe un po' meno.
0: Ma se li crescono tutti gli uomini assieme, figa, uno c'ha sei padri, pure se il padre uno una volta non c'ha cazzi di giocare a baseball.
13: Il padre è un delfino, il delfino non va a lavorare, capito? Il delfino non si preoccupa del tuo studio, no? È un delfino, può starnazzare.
0: Mio padre è un delfino.
13: Qualche volta quando vai al fiume.
0: Davvero,
13: sì.
0: Abbiamo l'intervento alla regia di Cava che ci illumina su come il sesso sia doloroso per il 99% delle specie. Grazie Cava. che lo fanno solo per divertimento. Ok, ma perché gli altri invece soffrono o perché gli altri lo fanno solo per riprodursi?
13: Dice che lo fa per riprodursi.
0: E come fa il gatto a sapere che si sta riproducendo? Non lo fa per piacere,
13: cioè,
0: anche lui.
13: Si sta parlando di zoologia.
14: Sì, no, infatti
0: sì,
14: siamo...
0: dai, lanciamo Battiato che ci salva.
13: Dai, bene.
0: Che ci salva con una cover di Jacques Brel, la canzone dei Vecchi Amanti. Il mio tono è del tutto inappropriato perché è tristissima.
14: Bellissima.
15: Certo ci

0: Mi scusi, vuole della roba?
1: Come scusi?
0: Della roba buona?
1: Non capisco. Mi scusi, non ho tempo.
0: Dannazione, un'altra volta!
2: La tua balbuzie ti impedisce di svolgere il tuo lavoro nel modo giusto? Sei stufo di perdere clienti e non raggiungere i tuoi obiettivi? Prova balbuzin forte! Con una singola pillola puoi dare una svolta alla tua carriera!
0: Qualcuno vuole della cocaina? Cocca cocaina! Fresca fresca vita coccamine per le sex machine!
2: Lei è in arresto.
0: Funziona! Grazie balbuzin forte!
3: E torniamo in studio. Scusa, ho interrotto Cristiano che stava per partire, mi sono sentito in
4: coda. No, assolutamente no. Anzi.
3: Ok, comunque torniamo dopo questa pubblicità per i benefici contro la balbuzie per i venditori di cocaina, che non sappiamo bene perché c'entri con le relazioni, ma
4: no, non c'entra, ma il fatto che l'ultima puntata l'avevamo bruciata a metà, questo non avevamo tanta voglia di farne un'altra.
3: Queste cose non
4: abbiamo rimandato la stessa l'altra volta, però nella versione integrale. Okay.
3: Comunque, signore e signori, non l'abbiamo detto prima e abbiamo sbagliato clamorosamente. Abbiamo un altro super ospite che mi dicono non è ancora pronto.
5: Plot twist.
3: Chi sarà? Facciamo un quiz per i nostri tre ascoltatori.
4: No, secondo me qualcuno di voi non... secondo me qualcuno di voi non...
3: qualcuno di noi
4: deve dire subito e dire anche chi è. In
3: è in linea
4: modo.
3: Carlo Sortino? È in linea?
4: Mi sa di no,
3: Mi sa che non.
1: Aspetta,
3: è.
1: Aspetta, risponde al telefono qualcosa.
3: Cioè, ho sentito un Carlo da... Tra l'altro, dobbiamo specificare che prima rispondevamo a Cava, che ci fa da regia oggi.
4: Che tra l'altro avrà dei problemi relazionali dopo stasera, perché doveva andare a una cena.
3: Esatto, e noi l'abbiamo ingabolato.
4: Ha dovuto venire qua a fare la regia, esatto. Questa roba qua. Per cui.
3: Però la questione è che quando lui parlava con noi, spiegandoci che solo due specie, tra cui il delfino e l'umano, fanno sesso solo con per piacere, noi rispondevamo credendo che voi sentiste anche i suoi interventi, quindi non so cosa avete capito.
4: Ah, perché invece non si,
3: invece non si sentono. Comunque sappiate che è questo che ha detto Cava. E ecco, noi stiamo aspettando Carlo Sortino. Chi è Carlo Sortino? Parliamone un attimo. Ha iniziato come cantante, come suonatore.
1: Faceva i fotoromanzi.
3: È diventato celebre per i fotoromanzi e poi ha una ricca produzione cinematografica.
1: E video su YouTube.
3: Di video su YouTube, di film su YouTube, non sminuiamo il nostro
5: lungometraggi.
3: Di lungometraggi, okay. Proprio l'ultimo che ho visto era l'Autostop, che in cui si è lanciato in un inedito genere thriller. Ammetto, dopo di non avversi altri, purtroppo gli chiederemo a che punto è della sua carriera. E abbiamo in linea Carlo Sortino.
4: Ce l'abbiamo,
3: pronto?
6: Allora, pronto, voi siete pronti?
3: Si è quasi
4: abbastanza pronti. Allora, i nostri potenti mezzi tecnologici, sì, come l'altra volta, ci limitano un sacco, però abbiamo il tuo, siamo in viva voce con te e abbiamo il telefono vicino al microfono, qualcosa si dovrebbe sentire.
6: Che bello.
3: Tu hai ascoltato la puntata, cosa ne pensi?
6: No, ditemi.
3: Mi senti? Ci senti?
6: Ti sento lontano, ovviamente.
3: Ah, cavolo. Però, ok, ti chiedevo se sei riuscito ad ascoltare la puntata, cosa ne pensi un po' dei temi che sono emersi.
6: Certo che l'ho sentita.
3: Ok.
6: L'ho ascoltata con attenzione. Mi viene in mente la nonna che aveva raccontato che dovevate, che ai tempi degli anni 60, io c'ero comunque.
3: Ok.
6: Nelle feste in casa oppure nelle balere. Andavo a fare il giro delle ragazze per vedere chi ballava, quindi facevi balli, quando poi trovo quello che ballava. Ho sentito quello,
3: okay,
6: ma ho sentito tante altre, quindi...
3: Okay. Quindi tu hai visto la trasformazione di un'epoca proprio, dai vecchi balli codificati alla modernità.
4: Alla musica techno, un po'.
3: Esatto.
6: Sì, l'ho vissuta tutta, anche perché di professione faccio il cantante, quindi da piano bar me le sono viste tutte queste cose.
3: Sì. E te come vivi le tue relazioni, Carlo? Andiamo dritti al sodo, perché in tutti i tuoi film, nei fotoromanzi, è un tema ricorrente e volevamo sapere un po' te come va, sei ammogliato, sei scapolo,
5: sposaliziato,
3: sei sempre in caccia.
6: sono felicemente sposato da 22 anni.
3: Cavolo.
6: Poi cosa posso dire? Che
3: abbiamo solo da imparare.
6: L'approccio che ho fatto quando ho conosciuto mia moglie, cioè io sono stato sempre uno tipo sveglio. Okay. Qui si dice sveglio, no?
3: Ok.
4: Ecco, cosa significa per te essere dei tipi svegli in questo senso?
6: Sì, che non deve avere la faccia da Kirk, come dicevo. Cioè, non
4: dice cioè, ma la faccia da Kirk fa cosa?
6: Deve approcciarti, quindi qualsiasi cosa, un sorriso, una... Io poi che ti dico, facendo il piano bar mi ci diverto, perché lì le ho tutte sotto mano, quindi posso vedere se può riuscire a agganciare o meno, però...
5: Le puoi gestire, quello, diciamo.
7: Come fai a saperlo?
6: Sono avvantaggiato rispetto ad altre persone, ma tornando indietro, quando ero giovanotto, che facevo le discoteche, e c'erano anche le discoteche, ma già lì negli anni 80, invece negli anni 60 proprio la balera. E lì era bello. Posso raccontarvi un fatto di come ho conosciuto mia moglie, se vi interessa?
4: Assolutamente sì.
5: Vai.
6: Allora, eravamo a Lugano.
4: Contestualizza, scusami, in che anni? Perché?
6: Togli 22 anni, quindi.
3: Siete sposati 2000. Subito. Sì,
4: 2000.
6: Dopo l'inizio.
4: Sì. Ok. C'era Gigi D'Agostino, gli Eiffel 65, esatto. quella roba là.
6: Tutti amici di Torino, tra l'altro.
4: Esatto.
6: Di D'Agostino e poi c'era anche
4: che andavano, come si chiamava quel posto là, il Tempio Perduto, una cosa del genere, sta super discoteca fuori Torino
6: era ad Airasca. Okay. Era il Tempio, aspetta, comunque so qual è, non era il Tempio Perduto, ma erano tre parole, ma non mi viene in mente,
4: qualcosa del genere. Comunque vabbè, no, scusa, ci racconta.
6: Niente, stavo facendo piano bar, entra una ragazza, all'epoca ne aveva 40, si siede, beve con le sue amiche, una cosa o un'altra, mi ha beccato subito, io ero single a quel tempo e mi è piaciuta subito. Cosa ho fatto? Ho cominciato ad occhiarla con gli occhi, cantare, una cosa o un'altra, lei mi sorrideva, a un certo punto, dopo una ventina di minuti, lei si alza, e io faccio whisky time, mi alzo pure io, la seguo, va in bagno.
4: Cioè tu l'hai detto,
5: bisogna censurare.
4: L'hai detto whisky time.
6: L'abbraccio, whisky time. La bacio in bocca. È stato subito, è stato bellissimo. Okay. Siamo ancora quattro come.
5: Wow, poetico. Cioè proprio diretto.
4: Ma scusa,
6: se non avessi avuto la faccia tosta, questo era ancora singolo.
4: Esatto. Dunque, questo è interessante, no? Perché noi prima abbiamo parlato tutto il tempo che qualcuno diceva "ma non so se riesco a capire i segnali, eccetera". Invece te dici "faccia tosta e lanciati".
6: Se ti piace, per forza, che ti aspetti? Che
5: esatto, sono d'accordo.
6: È sempre il primo passo.
4: Ma lei
6: ti sorride e dai, ragazzi, è fatta, no?
4: E voilà.
6: Sei già avvantaggiato.
4: Sì, è questa roba qua che se la donna non ti caga, ti manda mezzo a fanculo.
5: Fai il coglione, in pratica. Comportati
4: da. Che ci stai lì, no? Ogni tanto è più semplice di quello che sembra.
5: Ci sta.
6: Certo, se vedi che non ti caga, cosa ci vai a fare dietro? No, assolutamente. Sì. Io sono poi contrario ai due di picche, quindi dobbiamo andare sul sicuro, no? Ma ti ricordo, quando, tornando indietro agli anni 60, che io non mi alzavo e facevo la fila, io da seduto gli dicevo all'altra che era seduta, balli col ditino, oppure col ditino gli facevo dopo, capito?
4: Ed mamma mia.
6: Erano i tempi belli dove si cuccava bene, no? Perché c'avevi una scelta, erano tutte sedute.
4: Ecco, dici, una volta si cuccava bene, secondo te oggi si cucca male?
6: No, non si cucca come una volta, perché una volta si ballavano i lenti ed era fantastico.
4: No, ma appunto, dal punto di vista estetico intendo, tu parli di balera, lenti, ora è il mondo dei social, queste cose qui, dal punto di vista estetico, secondo te si cucca un po' peggio o è semplicemente un'altra maniera?
5: In che senso estetico?
6: Beh, se parli estetico con me, che
4: estetico, che lui intende.
6: Esatto, è chiaro che si cucca meno, però
4: è più facile, personalmente,
6: le ragazze soprattutto sono un po' più sfacciate.
4: Ma no,
3: ma non pensi invece?
6: E quindi quello lì è il discorso.
3: Tu hai detto di essere stato molto diretto con tua moglie, comunque, cioè, chiaro, lei ti ha dato dei segnali, ma te praticamente l'hai presa e l'hai baciata. Oggi c'è chi direbbe, cioè, il confine di quello che è lecito o no è diventato più sfumato anche. Può essere che è diventato anche più difficile Cioè,
6: non ho sentito l'ultima frase, può essere che?
4: Che il contesto è diventato più difficile.
3: Sì, per dire.
6: Sì, certo, più difficile, sì, però se tu sei, se c'hai la faccia tosta, devi dire, che siano gli anni 60, che siano i 2000, se una ragazza ti piace e lei piace a te, non cambia molto gli anni 60 e 2000.
4: Sì, beh, se, devo dire che hai detto una grandissima verità, sì, che era una cosa che avevamo già pensato prima, però è assolutamente vero, nel senso, se una cosa funziona te ne accorgi subito, no? Dopo cerca di far funzionare qualcosa che non funziona, dopo lì sono cazzi tua.
5: Sì, esattamente.
4: È un altro lavoro quello, però un po' ti ci metti da solo, no?
5: Infatti, mai, Carlo, una domanda
6: forzare,
5: per te, mi
6: forzare.
5: Senti? Carlo?
6: Perché le cose forzate non hanno senso.
5: Sei mai stato lasciato?
6: Non ho capito.
5: Sei mai stato lasciato?
6: Ha voglia.
5: Ho bisogno di qualche consiglio, perché sono stata appena lasciata.
6: Devi parlare più forte, amore, perché non ti sento.
5: Ma cavolo, c'ho il microfono qui davanti, magari, ecco, datemi il telefono. Adesso mi senti?
6: Molto meglio. Come,
5: perfetto, Sofia. Allora, io sono appena stata lasciata dopo 6 anni. Non so, hai dei consigli?
6: Beh, innanzitutto non ricontattarlo mai più.
5: Ah, va bene, quindi se ci sentiamo tutti i giorni è un problema.
7: Sì, potrebbe.
4: Secondo me è lunga.
6: Non c'è niente, io stacco.
5: No, ma più che altro per...
6: brutto, fatti un amico, vai a spasso con lui alla sera.
5: No, appunto, è proprio quello il consiglio. Come mi faccio un nuovo amico?
7: Nuovo
5: dove
7: amico.
5: Lo trovo?
6: Ma il nuovo amico, ma vai con uno della radio, io non so
7: come.
5: Ok, va bene.
3: C'è un'ampia fauna.
5: Sì.
4: C'ha ragionissimo, però. C'ha dato tutti questi problemi, mettiamoci insieme noi.
3: Carlo,
5: accoppiamoci.
7: Un grande poliamore.
6: Senti, Sofia, quanti anni hai? Dimmi.
5: 30.
6: 30, Dio fa, lasciate. No, ma quello lì è un disgraziato. Ma non devi mai nemmeno più parlare. Ti ha buttato via 6 anni della tua vita, sto deficiente.
5: Sì. Sono tanti.
6: Passamolo un attimo.
5: Ma non, ma c'è. Non vive in un altro paese.
3: Non è uno di noi.
6: Meno male. Se vivi in un altro paese, lascialo in quel paese. Anzi,
5: lo mando a quel paese. Paese. Ok, un'altra domanda da Jacqueline.
6: Dimmi, caro.
7: Eccomi. Ciao, mi senti?
6: Sì, come ti chiami?
7: Jacqueline.
6: Jacqueline Soprini?
7: No.
5: No.
4: Aspetta, chi è Jacqueline Soprini, però?
6: È una ragazza che è bella, che è della zona di Chiasso, non è da soffrire.
7: No, non
4: vai,
7: sono io.
6: Ciao Jackie. Vai.
7: Ciao. Allora, no, io ti volevo fare una domanda invece da... Cioè, io sono single e ti volevo chiedere cosa ne pensi della mia condizione in quanto omosessuale. Nel senso che, cioè, cosa, secondo te cosa dovrei fare per trovare la donna della mia vita?
6: Beh, innanzitutto di non pettinarti da maschio.
7: Ok.
6: Da non pettinarti da maschio.
7: Ok.
6: Di essere sempre donna. Okay. Tu sei attivo o passivo? Come sei?
7: No.
3: Ma non funziona così tra donne, Carlo. Penso.
7: Allora, no, io.
4: No, infatti non lo so.
7: Devo dire che.
4: Esiste un'attiva e passiva anche tra le donne?
3: E questa è una bella domanda.
7: Ma beh, domanda. Penso se ci sono dei ruoli predefiniti, sì. No. Io non mi faccio questi problemi. Non
4: però
7: credo
4: mi
7: di
4: sa
7: essere...
4: fisiologicamente. Ma boh, devi rispondere la prossima
6: come
4: volta.
6: Sei?
7: In che senso come sono?
6: Cioè, attivo e passivo, cioè ti piace sia donna che uomo.
7: Ma no, ma no, a me
6: piace uomo e la donna.
7: No, a me piacciono solo le donne, non sono bisessuale, sono proprio
6: bene.
7: Bene.
6: Qui ci siamo. Nelle donne il tuo tipo qual è? Biondo, alto, piccolo?
7: No, biondo, alto, piccolo. Cosa vuol dire piccolo? Nel senso bassa?
6: Ah, piccola, no, piccola così, ma anche bassa.
7: Cioè, tipo minorenne, queste cose qua. Queste cose un po'.
6: Questo qui comunque.
7: No,
6: guarda,
7: allora.
6: Un consiglio che ti posso dare io, visto che sono maschio. Al 100% posso dirti.
7: Sei uno scopatore.
6: Sì, boh, adesso un po' meno. Disordine. Non è che va molto meglio, però.
7: Dimmi.
6: Il mio consiglio è che ti arriva tra capo e collo questa ragazza qua.
7: In che senso?
6: Quindi
7: ultimi.
6: I primi due sono. E dunque ti dico già che sarà bionda, te lo dico già subito.
7: Sarà bionda?
6: Sì,
7: no. Sei, bionda, ne sei convinto.
6: Anni, ma tre, giorni, tre, giorni, tre anni meno di.
4: C'è un, cosa? C'è un vaticinio
6: anche,
4: qua.
6: Anche lei sta cercando l'anima gemella, quindi.
7: Ok, ok.
4: Sarà bionda e la troverai tra poco.
6: Sicuramente che. Sì. Facciamo tre mesi, guarda, tre mesi in vacanza.
3: Ci può stare,
7: se lo dici
3: ma,
7: tu.
3: Ma veniamo a chiamarti se non la trova.
7: Sì, infatti io...
6: Ho limito, via. Però lo trovi, perché mi sembri sveglia, no?
7: Grazie, grazie.
3: Comunque se tra tre mesi non l'ha trovato, vieni a prenderti,
7: ecco,
3: a Carlo.
7: Sì, no, ci mobiliteremo, faremo una sommossa. Beh, scherza, beh.
4: Dico, grazie mille.
6: Per il Carletto.
3: Ma,
7: Chi?
3: Ma, vuoi parlarci al volo della tua esperienza alle colonne d'Ercole che ci hai mandato delle foto? È stata una tua avventura.
6: È la fine del mondo.
7: Letteralmente.
6: Sono partito da Lugano il 13 di giugno, ho fatto il 14, ho dormito a Lourdes, il 15 a Gijón e il 16 sono arrivato, ho fatto Santiago di Compostela e poi da lì siamo andati a Finisterre alla fine della.
3: Ok. Che viaggio, sei andato con tua moglie?
6: Bellissima, e le colonne invece si trovano alla Corugna, che comunque è sempre in zona. Beh, ragazzi, è la fine della terra. Io volevo sapere, prima di andare dall'altro mondo, di vedere com'era questa fine della terra. Ho trovato un viaggio magico, bellissimo. Tra l'altro, con un ragazzo fantastico che mi ha fatto da videomaker. E questo è un film, un docufilm che potete vedere dal 6 novembre al Cinema Forma Bellinzona.
7: Ok, Marchetta passata.
3: Esatto.
4: Grazie mille. Allora io a questo punto
6: prendete nota, no?
4: A questo punto ringrazio tantissimo Sortino e mi piace, cioè la cosa è, spero che ti giunga tra capo e collo.
3: Sì,
4: cioè,
3: è bellissimo.
4: Spero, noi qua si parlava di tempismi, di cose, spero che ti giunga tra capo e collo, è un augurio che secondo me
3: è quasi destino,
4: così,
3: quasi la mano di Dio.
7: Di va Sorrentino.
4: Bene. Grazie mille, grazie di aver partecipato.
3: Grazie Carlo.
7: Grazie mille.
3: Grande.
1: Ciao Carlo.
3: Ciao Carlo.
7: Ciao carissimo.
6: Ciao Cristian. Ciao Jackie.
7: Ciao.
8: Ciao ciao.
3: Ciao. Mamma ed mia, eccoci qua.
4: Sì.
3: Grande Carlo,
4: però è grande davvero.
3: Sì, bello diretto, al punto, noi qui a cincischiare, ci piacerà, non ci piacerà, pam, ti capiti tra capo e collo, ci sta.
7: Che poi io non so in realtà cosa voglia dire effettivamente, cioè
3: che ti...
7: tra capo e collo, cosa...
4: vuol dire che ti piomba addosso, capito?
7: Ah, che mi
4: tra
7: arriva...
4: capo e collo, qua che non ti puoi difendere in nessun modo, okay. Ti capita e basta.
3: Okay.
7: Non mi posso già difendere in generale, quindi sarà.
3: Quindi sarei totalmente inerme. Comunque, da un possiamo dirlo, da una persona di una certa età che se ancora se la cava ed è sul pezzo.
8: Un
3: con
8: giovane di 60 anni.
3: Un giovane di 60 anni che se ancora sul pezzo con le giovani generazioni. Noi passiamo invece a qualcosa di un po' diverso. Cioè, noi abbiamo intervistato un anziano che si è reso conto tardi di aver praticato una serie di comportamenti per tutta la sua vita che non erano consoni.
7: Discutibili.
3: Si chiama Peppino, detto Ulfasan. L'abbiamo intervistato alla casa per anziani Roba Sacco. Abbiamo scelto un outdoor, così ci fa almeno un po' di rumore in natura. E godetelo e poi ne discuteremo brevemente in studio.
9: Sono tre pensare a roba, adesso che mi trovi chi? Adesso che son chi ad aspettare che il diavolo mi sa porti via? A se vi tre pensare una roba, che mi? Magari parlo il mio nome, te capisco cosa vuol dire un fasan, Sen chi tutti io, te la mia spiegare, Allora, se vi deve di, quando sei giovane, andavi sempre alla taverna, no? E che era una tuseta, si chiamava la Mara. E mi entravi e dicevi, sono arrivato. E tutti i miei amici dicevano, le arriva un fasan. E mi andavi dalla Mara e dicevi, a sul l'usel della valle. E lei mi diceva, dai Peppino, la sanità. E mi sembra drete mara, fan vedere tetta, sei proprio una bella tipa, una tusa. E mi pensavi che era come te capì, come un apprezzamento, un complimento. Ma ne era mia tante, sa divertiva mia troppe. Su un passaglian ma ho capì. Un dì se vidre andala mi gross. E l'ho incontrata. E quindi te, Mara, ti sei ricordo sul fasan. E lei mi manco mi ha risponduto e sta bassa se ne è via. E io capì. Ed è a sundere pensare, che su un chi che su un vecchio, ma sarà pentito. Ma l'era mia pensigrare, eh. Io sono dai dalla mia nonna, e di te tocca sulla mare. Oh madonna, che rebelot, che roba sac! Sa pensavi di essere l'unico fasan? Ma le c'è un reggimento, eh?
3: Quindi, ricapitolando, sua nonna le ha detto che...
9: Ma sì, l'è urmata, sei un bel uomo. A sei di giovane, no? Te capì, hai una gran voglia da ciulà. E poi c'era quel fioretto. Un Flavio. La sembrava una tuseta, coi cavi lunghi, tutto magrin. E lui passava dei don, e lui guardava mai. Era strano. Allora c'ha chi la Mara. E a galudì, Flavio, va che te c'è il galamara. Ma è ta piazza mia. Ma ta pota di mal. Però è strano, no? Un tipo di Flavio. Ma mi faccia il fasan. Ma mi pensi che a te ha ta piazza il fasan? Ma ta se malà. Perché mi capisci mia? E lui diceva, ma... Fasan, lasciami sta, a se vinci, a se fainci, e mi paranna, chiamavi il Flavio, tutti i dì dicevi, ma vincià al Moulin Rouge, che ta converti mi, che ta sa impara qualcosa, che ta insegni mi la retta via, te capì, no? E poi niente, anche il Flavio l'ho rivisto. Alla Migros e mi saluta più e mi capisci mia un menivota al matì te Pepino ma sei proprio un gran beagle te?
4: Uè Fasan vada via che
9: dalla matì omofo fofofo omofofo è una parola complicata un mi ha capito ma sei un senti proprio un beagle.

0: Che non so bene da dove è stata trafugata questa intervista e non lo voglio sapere.
1: Neanch'io.
0: Come sempre nella parte finale della puntata diamo, troviamo il meglio che abbiamo e deve essere là.
2: Esatto.
1: Esatto. La qualità. Purtroppo non si è riusciti a connetterci con l'oltretomba questa volta. Speriamo di riuscire a farlo la prossima volta.
2: E comunque l'oltretomba, quindi cioè non è scontato.
1: No, aiutano sui tempi, dobbiamo fare i rituali. Ci vuole un certo.
2: E poi è estate, quindi sarà più difficile.
1: Il diavolo non esce d'estate.
0: Vai, farei un giro di interventi finali. Ci salutiamo e pian pianino.
1: Volentieri. Cosa dici, Jacqueline, che sei nuova? Com'è andata questa puntata?
3: Infatti fate partire me.
1: Esatto, ti sacrifichiamo sull'altare.
3: Esatto. Non lo so. Cioè, alla fine...
0: sulle relazioni alla fine non si è capito poco e nulla. Mi sa che ce ne andiamo come prima, no?
1: Ma secondo me l'approccio di Sortino con i limiti dei tempi di essere più diretti e vedere aspettare un po', cioè.
3: Sì, ma secondo me poi nel limite della, cioè, qua, ovvio che quando vedi che una situazione non è cosa, magari alcune pagliacciate te le risparmi anche, no? Però nel senso, quando sei lì che vedi una che ti piace,
0: aspetta, io ho l'ultima
3: easy,
0: domanda,
3: vai, no?
0: Che sì, secondo me poi, che faccio a tutti voi,
1: dai,
3: sì.
0: Un vostro prima tu, Cristian, parlavi di corteggiamenti, codici. Dunque, qual è la vostra, ci avete un cavallo di battaglia che tirate fuori?
1: No.
4: Io non faccio proprio niente. Cioè aspetto.
0: E dunque se cogli i segnali
4: però
0: che ti si presentano.
4: Ho avuto fortuna finora. Vediamo dopo la rottura se questa tecnica funzionerà di nuovo.
0: Ok, dunque ti fingi morta. E così
4: no,
0: accadono le cose.
4: Sono
3: possum.
4: Sorrido.
0: E invece voi?
2: Ma io... secondo me un consiglio che do, che comunque io non è che ho avuto grande
1: non
2: successo,
1: funziona.
2: Forse fare attività insieme così comunque aiuta sempre, perché
0: attività sportiva, dicevo,
2: attività in generale nel senso insieme, e comunque non ascoltate quello che dico io e abbiate un approccio estemporaneo come dice Carlo Sortino, che magari è la cosa migliore.
3: Sì. Beh, diciamo che lui ci ha dato un consiglio per quando c'è una relazione magari già consolidata, più che un approccio iniziale per
1: sì, però è vero che il carpe diem, cioè io le poche volte che è funzionata erano momenti carpe diem in cui proprio c'era la chimica, allora provi a baciarla e in genere funziona, però tutte le volte che ho provato a fare un approccio strutturato a me non è mai andata bene.
3: No, infatti.
0: Certo, perché è strutturato da te, cioè reciprocità, raga,
1: esatto,
0: secondo me
1: è quello,
0: roba qua.
1: Quello è una danza,
0: cioè qualsiasi schifezza si costruisca bisogna costruirla insieme, non si può costruirla a priori noi e poi appoggiarla sulle spalle di quell'altro, no?
1: Comunque concludo dicendo che Cristiano, col bonus che ha letto la poesia all'inizio, non ha parlato delle sue relazioni attuali. E quindi ha sacrificato noi altri.
0: No. Allora no, è giusto, non parlo delle mie relazioni.
2: Qual è la tua arma che sfoderi invece? Già, tanto che ce l'hai chiesto.
1: Dai, questo, ma poi Cristiano è l'unico che... cioè,
0: ma insomma, comunque allora, quando io oggi si parlava di far bello il nido, no? Perché esistono delle situazioni in cui tu piaci una persona a prescindere, esistono delle situazioni in cui manca qualcosina per piacere a quelle persone. E dunque, appunto, io ho fatto un periodo che andavo all'ippodromo e era una cosa che funzionava sempre bene, nel senso che ci si svegliava la mattina presto, si andava a prendere corse e cavalli in edicola e poi con questo giornaletto
2: l'ippodromo dietro casa, no?
3: L'ippodromo
1: a Firenze, immagino. O a Lugano
0: c'era un ippodromo alle Cascine e funzionava davvero come i ippodromi di una volta, c'erano i cavalli che correva così e quello dava il gioco d'azzardo eccetera eccetera, spesso è anche l'atmosfera che fa poi l'occasione, no? Dunque anche curare un pochettino la cornice, i dettagli eccetera,
1: ma poi
0: in qualche maniera può aiutare.
1: Ma poi una volta all'ippodromo nel concreto come agivi?
0: Si giocava ai cavalli, si perdeva i soldi, ci si ubriacava.
1: si trovava,
3: ci si consolava, insomma.
2: L'amore sì, è figlio di povertà, poi mito greco Eros è figlio di povertà.
1: Ah già,
2: sì. Povertà e astuzia.
1: Comunque, Cristiano ci ha fatto parlare a noi, le cose più interessanti le aveva tutte lui, cavolo. Cioè, dargli ippodromo a rimorchiare è una cosa da Hollywood per
0: me. No, ma infatti temevo che si finiva poi, invece secondo me abbia dato tutti il giusto via.
1: La prossima puntata parlerà solo Cristiano delle sue, delle sue tecniche passate.
0: Generazionali, di cosa vuol dire diventare adulti, eccetera, eccetera. Tra l'altro, voi che ci ascoltate, se volete mandarci dei contributi audio sotto forma di WhatsApp o qualsiasi maniera, mandateci, sapete più o meno chi siamo,
1: non
0: se non lo sapete chiedete.
1: Da
0: no, ma quel numero è differente. Dico, si rivolgano direttamente a noi.
1: Comunque a breve
0: ci ascolta chi ci conosce.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Tra l'altro. Però a breve dovremmo lanciare, spero che riusciamo a farlo, la pagina Instagram e probabilmente Facebook di Radio Viscere, che vogliamo spingerlo un po'. Quindi se tra un po' cercherete su Instagram è probabile, possibile che ci troverete e probabilmente troverete anche il numero. Noi con questo direi che è tutto.
0: Io, Sofia mi ha detto di mettere sta canzone a chiudere.
4: Quale? No,
0: io,
4: non mi ricordo.
0: DJ Antoine.
4: Ah, vai, buttala dentro. Buttala dentro. È la mia preferita.
0: A vedere le scene così che mi scorro davanti sono un po' preoccupato. Però
1: ve la buscate voi.
4: Vai,
0: allora
4: vai.
0: Ci si vede alla prossima. Grazie, grazie.
3: Ciao, belli.
0: Grazie molto, Cava, che ti sei precipitato e tutto quanto.
1: Grande
0: la prossima
1: Cava.
0: Volta ti si farà sapere prima. Insomma, sì. Mettiamoci d'accordo meglio. Alla prossima volta.
1: Alla prossima volta.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
5: Das ist das Leben der anderen gsi. Die Woche mit unterschiedlichen Hörstücken von unseren Partnerradios. Mehr Infos zu allen Hörstücken, die diese Woche auf Radio Stadtfilter laufen, findet ihr auf stadtfilter.ch.
6: Ihr hört Radio Stadtfilter.